0: Prepárate para el sonido Ursa Delica.
1: Ursa Delica, otono seca e yo coso.
2: Trigato kis bajo su spooky Ursa Delica.
0: Preparatevi al suono di Ursa Delica.